Bokratem se wono pedi ensa kam no. Enfan 2019 timpenko ani. Aka nti menoka sei. Abusua panic cha crowdo. Mamenko na nchan. Na wonfa di kra na ntwaso sisi a.